0: La Buona FM, Music Terba Ike, Sepaniam Zalman Guatanda.
1: Variasi.